Ormai è mulata ciò bene, ma se sento tamagna del nostro amico e artista F. Bravo, trasemse donana, este donana tutta le fica.